0: Ja, nicht vergessen, Membership Drive diesen Monat. Und ich hoffe, Sie verlängern Ihre Mitgliedschaft oder auch für die neuen Mitglieder sind wir da. Und vielen Dank nochmal für die Musikwünsche. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Italian.
1: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen. Join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Scopri la nuova vibrante mostra a Science Works. Color. See the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore, gioca con la luce, lasciati stupire. La mostra è ora aperta a Science Works. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Il governo del Victoria sta aprendo le porte, così che un maggior numero di cittadini del Victoria possa aprire la porta di una casa di proprietà. Ciò significa progettare nuove abitazioni nelle comunità in cui vuoi vivere, vicino a treni, tram e altri servizi. Ridurre l'imposta sull'acquisto per appartamenti e villette a schiera acquistate su progetto. E per gli acquirenti della prima casa, $10,000 per chi acquista o costruisce una casa nuova. Scopri come aprire la porta della tua nuova casa prima e a prezzi accessibili sul sito vic.gov.au/opening doors. Autorizzato dal governo del Victoria, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Queste parole sono per te. Grazie per averci sostenuto. Il tuo supporto ha permesso a questo programma di continuare. La tua comunità è in onda grazie a te. Ora è il momento di rinnovare la tua iscrizione. Non limitarti ad ascoltare, fanne parte. Iscriviti di nuovo, solo $11 ridotto o $16 intero. Vai su 3zzz.com.au oppure chiamaci al 94 15 19 28.

Io penso che già a quest'ora vi siete avvicinati alla vostra radiolina per ascoltare il programma e adesso vedete quante cose in italiano ci mettono, ci prendono esattamente 4 minuti per tutte le propagande che sono molto importanti per tenere questa radio su, perché sapete che chi vuole essere annunciato paga dei soldi alla stazione radio e quindi noi possiamo essere. Quindi per ogni cosa dobbiamo sempre ringraziare sia le persone, ma principalmente Dio che ci apre la porta. E adesso ascoltiamo subito un canto così tutti vi rilassate e vediamo questo canto che ho scelto per voi. Eccolo qua. Io non lo sento, non lo so perché non si sente. Ok. Allora. È on e non si sente, come mai? Right. Proviamo un altro. Vediamo prima, ok. Vediamo questo qui per i bambini se va, ok? Vediamo questo, CGG. Questo va, ok. Allora, bambini, avvicinatevi alla radiolina, cantate.

Che bella canzoncina, cari bambini, non andate via, adesso leggerò una bella storiella proprio per voi. Allora, vi dovete accomodare vicino alla nonna, la zia, il nonno, il cugino, qualsiasi persona, tuo fratellino più grande, se non è andato a scuola oggi, che non stava bene, per esempio. Ma fate i bravi, perché quando noi facciamo i bravi, tutti sono contenti, la mamma, il papà, lo zio, la zia, eccetera. Allora, bambini, voi avete tutta la responsabilità di fare i bravi. Io so che adesso vi siete seduti anche per terra, forse nel vostro lounge, dove c'avete la radio, o la nonna o la zia c'ha la radio. Ecco qui questa bellissima storiella per voi. Il titolo è La pulce e l'elefante. Sapete, la pulce è piccolina, l'elefante è molto grande. Allora, ascoltiamo questa bella storiella e poi vi andrete a accomodare e giocare zitti zitti, così possiamo continuare il nostro programma per i più grandi. Bene? Grazie bambini, grazie. Ecco qui, la pulce e l'elefante. Un grosso elefante, fiero di sé, se ne andava per la foresta, divorando una smisurata quantità di erba. Poi si sdraiava per terra e sonnecchiava beatamente. Nessuno lo osava disturbarlo. Un giorno però qualcuno osò pungerlo a un orecchio. L'elefante si destò ed assestò un formidabile colpo di proboscide che avrebbe senz'altro tramontato qualsiasi malcapitato. Poi si rimise a dormire. Ma mentre stava per appisolarsi, avvertì una nuova puntura che gli sembrò più forte e impertinente della prima. Questa volta sul dorso, sapete, sulle spalle, sbatté pesantemente la sua enorme proboscide nella nuova direzione e si mise a sonnecchiare. Ma neppure questa volta poté riprendere sonno. La puntura si ripeté ancora più insistente ed impertinente delle altre due volte. L'elefante, spazientito, prese a menar colpi di proboscide a destra e a sinistra. Ma più colpiva e più sentiva pungecchiarsi. La sua proboscide fendeva l'aria e picchiava sul suo corpo senza riuscire a colpire nessuno. La pulce, che di questa si trattava, si spostava continuamente, saltando da un punto all'altro del suo corpo, senza farsi accorgere che lo stava facendo. L'elefante, ormai al limite di ogni sopportazione, si levò, si alzò, si mise a correre per la foresta come non aveva mai fatto prima. Gli animali, a vederlo passare così, si scostavano meravigliati. Cosa mai doveva essergli accaduto per darsi una tale corsa? Intanto l'elefante continuava a correre e corse finché non giunse al fiume, dove finalmente trovò refrigerio, immergendosi nell'acqua fresca e restandovi lì a lungo tempo. Solo così lui, il grande elefante, poté aver ragione della minuscola pulce. Così, questa è la bella storiella scritta da Mario Serra, La pulce e l'elefante. E voi, cari bambini, adesso giocate con i vostri giocattolini, lasciate la mamma, la zia, la nonna, il nonno, qualsiasi persona che desidera ascoltare questo programma, perché anche i grandi hanno bisogno di ascoltare qualcosa. Io so che voi siete tutti bravi e farete la cosa più bella, essere ubbidienti. E io cercherò di mettere un altro bel disco, ma non più per i bambini questa volta, chiedo scusa, cari bambini, lo metteremo per le persone un poco più grandi. Devo trovare un bel disco prima e poi lo devo mettere, ok? Oh, questo è carino, proprio carino. Penso che a tutti i più grandi piacerà molto questo bel canto. Ok. Numero 4, Sol per Grazia. Ok.

E qui sembra che il disco non funziona bene. Ok, vediamo perché. Cambiamo il posto. Mettiamolo all'altro. Non lo so se è la radio o se è il disco. Il disco sembra, mi sembra ancora bene, ma può darsi pure che è successo qualche cosa che non gli piace suonare. Ma tutto è possibile. Anche ai dischi è possibile. Cambiamo il posto, vediamo un po'. Questa lo facciamo così, lo facciamo a casaccio. Facciamolo a casaccio. Ok. Io non ti ho detto di aprire questa volta. Ho detto. Ok, eccolo qui. Numero 7. Vediamo quello che c'è. Ok. All right, tutto fatto.

Abbiamo ascoltato questo bel canto. Per chi si fosse sintonizzato un pochettino più tardi, siete in ascolto di un programma in lingua italiana, avete capito subito se siete italiani, se non siete italiani, dite ma che cos'è questo programma? Bene, noi vi ringraziamo per l'ascolto e non vi dimenticate di sintonizzarvi ogni settimana, sia il martedì dall'una alle due, se dico bene, sì, dico benissimo, e poi il giovedì dalle 11 a mezzogiorno, e avrete un programma simile a questo. Ok, abbiamo messo un canto per i più piccini e adesso dovremmo mettere qualche cosa più interessante, ma prima di tutto questo mi è capitato un giornale fra le mani proprio stamattina ed è io l'ho trovato interessante, quindi non è qualcosa che io dico, ma è qualcosa che ho letto, mi è piaciuta tanto, ho detto perché non condividerla con i nostri ascoltatori. Ma prima di fare questo vorrei che vi preparate ad ascoltarlo. Allora, se stavate facendo qualche lavoro prima e adesso avete finito eccetera eccetera, potete finirlo, se per caso lo volete finire, e dire Angela non continuare a parlare, voglio finire questo lavorino prima che devo fare. Bene, allora io sarò bravissima proprio per te che mi hai chiesto questo e ti metto un bel canto. Mentre ascoltiamo questo canto, preparatevi tutti. Eccolo qua, un bel canto per voi e per me. Dopo di questo parleremo.

Abbiamo ascoltato questo bel canto. Qualcuno mi ha chiamato e mi ha ricordato che avevo promesso di parlare sull'osteoporosi, ma io non ricordo di aver parlato, però c'è anche la possibilità che l'ho fatto. Io ho un po' di problemi con la memoria. Ora qualcuno dice, ma come, tu hai problemi con la memoria? No, non è vero. Ok, ora non voglio allungare questo. Ok, parliamo un poco su questa osteoporosi, che è interessante saperlo, perché come ci invecchiamo o come la gente si invecchia, anche delle volte, anche se è giovane, come ci invecchiamo o come la gente si invecchia, anche delle volte, anche se è giovane. E ci

fattori, eccetera, che aiutano le persone che hanno questa malattia, questo problema più che malattia. Allora, l'osteoporosi è chiamata anche una malattia che rende fragile le ossa, causandone più facilmente la frattura, con gravi conseguenze anche in seguito a lievi urti o cadute. Le statistiche indicano che in Australia metà delle donne e un terzo degli uomini che hanno oltrepassato i 60 anni subiscono fratture dovute proprio all'osteoporosis. L'osteoporosi e le conseguenti fratture sono in Australia una delle cause più gravi di traumi, di lunghi periodi di disabilità e spesso anche di morte, tra le persone di età avanzata naturalmente. Su 5 persone colpite da una frattura all'anca, uno muore entro 6 mesi e metà di quelli che non muoiono rimangono incapaci di camminare senza ausili, cioè senza aiuto, o di continuare a vivere a casa propria. Per alcune di queste persone si rende addirittura necessaria l'assistenza degli infermieri a tempo pieno. L'osteoporosi viene definita talvolta come una malattia silenziosa perché non presenta alcun sintomo finché non si verifica una frattura ossea, cioè che cade uno, l'osso si rompe, si corre all'ospedale, fanno dei test e ci dicono poi che tu hai l'osteoporosi. Le fratture possono colpire qualsiasi parte del nostro corpo, del nostro scheletro, dovremmo dire, perché lo scheletro è fatto di ossa. Le ossa più colpite sono quelle delle anche, della colonna vertebrale, dei polsi, delle costole, del bacino e anche dell'omero, che sarebbe la parte superiore del braccio. Da che cosa è causata l'osteoporosi, qualcuno può chiedere? Un sistema osseo sano, che non è fatto. Non è mai stato malato, dice di avere i geni individuali di 60-80%. Poi c'è la qualità di ormoni presenti nel corpo, che sarebbero l'estrogeno per le donne e il testosterone per gli uomini. Il livello di esercizio fisico che si fa abitualmente e anche quello che si mangia. Tutto questo può anche causare l'osteoporosi. Questi fattori determinano una buona formazione o meno del sistema osseo nel primo periodo dell'età adulta, quando le ossa sono nel pieno del loro sviluppo. Dopo i 30 anni è poi importante mantenere la forza acquisita, evitando di decadere particolarmente il tessuto osseo. La menopausa e l'osteoporosi indica il periodo in cui la donna cessa le mestruazioni. In Australia la maggior parte delle donne raggiunge la menopausa fra i 45 e i 55 anni, delle volte anche un po' prima. Dopo i 45 anni le donne cominciano a perdere il tessuto osseo nella misura dell'1-2% nell'anno, cioè avviene perché a quell'età la donna produce meno estrogeno. Il livello di estrogeno diminuisce ancora più nei primi 5-10 anni dell'arrivo di che cosa qualcuno può dire della menopausa, portando il tasso di perdita del tessuto osseo al 2 o al 4%, ma questo in un anno. Il fenomeno della perdita di tessuto osseo, che avviene dai 15 ai 20 anni, colpisce tutte le donne più che gli uomini. Alcune donne possono perdere nel periodo che ho già detto fino anche al 30% del sistema osseo. Chi è qui per qualche ragione ha una menopausa precoce, cioè prima del tempo, comincia a perdere il tessuto osseo fin da allora. È importante allora chiedere al medico di essere sottoposto ad una cura per prevenire l'osteoporosis. Negli uomini invece è un po' diverso. L'ormone maschile, il testosterone, non si riduce drasticamente come avviene con l'estrogeno delle donne che entrano in menopausa, ma comincia a decrescere gradualmente dopo che l'uomo ha compiuto 50 anni. In effetti, la densità ossea negli uomini tende a rimanere costante fino all'età più avanzata. Dopo i 75 anni, comunque, sia le donne che gli uomini perdono porzioni sempre più elevate di tessuto osseo, come semplice conseguenza del proprio eccesso dell'invecchiamento, solo quello.

fattori di rischio per l'osteoporosi e le fratture causate dalle osteoporosi sono simili per le donne e per gli uomini. Alcuni di questi fattori si possono ridurre cambiando le nostre abitudini. Altri esulano dalle nostre possibilità di intervento, cioè non possiamo fare a meno, non possiamo fare niente. Allora, i fattori di rischio che possono essere ridotti sono questi. Il rischio di una frattura dovuta all'osteoporosi è maggiore se uno fa poca attività fisica oppure non ne fai affatto. Molte persone, questo lo dico io adesso, non lo dicono i giornali di cui io sto parlando, di quello che stiamo dicendo, dicono: ah, ormai a questa età mi chiamo qualcuno e mi lava per terra, mi chiamo qualcuno che mi fa le pulizie di casa perché io mi stanco. Ci viene detto dai dottori invece che il fare, il muoversi fa molto bene. Così anche quando l'età avanza cerchiamo di continuare a fare quei lavoretti che possiamo fare senza darli alle altre persone. Perché i fattori di rischio che possono essere ridotti, dice, qui queste sono parole di medici, non mie, il rischio di una frattura dovuta a osteoporosi è maggiore se una persona fa, stiamo attenti, poca attività fisica oppure non ne facciamo affatto. Se la persona fuma, se la persona consuma molte bevande alcoliche, un altro dice il tuo peso corporeo è assai basso, cioè perdi peso per qualche ragione e il peso è poco, i tuoi alimenti contengono poco calcio, oppure se cadi frequentemente. I fattori che non si possono ridurre, questi qua che ho detto ora, sono fattori di rischio che possono essere ridotti piano piano. Mentre i fattori che non si possono ridurre, ed è il rischio di una frattura dovuta a osteoporosi, è maggiore se un tuo genitore, per esempio nonno, ha l'osteoporosi o ha avuto una frattura causata dall'osteoporosi. Se sei una donna, sei più a rischio. Se sei di estrazione asiatica, cioè vieni da un altro paese che sono dall'Asia, se hai una corporatura un po' minuta, cioè sei piccolina, sapete, anche le ossa sono piccoline, se hai raggiunto la pubertà a tardi tempo nella tua vita o hai avuto una menopausa precoce, se hai avuto forme di anoressia nervosa che hanno causato interruzioni del ciclo mestruale, se hai già avuto una frattura causata da osteoporosi, se hai trascorso o hai passato già i 60 anni di età e se hai l'artrite reumatoide. È molto importante sapere tutto questo, che le persone che hanno questo sono più predisposte ad avere naturalmente l'osteoporosi. Se hai sofferto di ipertiroidismo, questa è una parola molto grande, ma non ve ne preoccupate, il dottore ve lo dirà in parole più semplici, e se hai ricevuto cure di base di ormoni, per esempio per la tiroide, se sei un uomo e hai un livello basso di testosterone, se hai avuto per lungo tempo cure a base di corticosteroidi come il prednisolone eccetera, c'è la possibilità che tu puoi essere più propone ad avere l'osteoporosi. Allora, c'è qualcuno mi dice, ma c'è qualche mezzo che possiamo aiutarci? Io penso che potremmo fare qualche cosa. Vediamo quello che ci dicono gli esperti. Ci dicono che è importante prevenire l'osteoporosi, anche perché, pur esistendo medicine per combattere l'osteoporosi, non c'è una cura definitiva. Allora, guarderemo ad una lista di accorgimenti da adottare per ridurre il rischio di essere colpiti da questa osteoporosi e subire delle fratture che forse poi non si aggiustano facilmente. Allora, ve ne dirò, le ho contate, perciò il silenzio, ce n'ho qui scritto su qualcosa che ci viene dalla Osteoporosi Australia, ci dice qui: prima di tutto segui una dieta ben equilibrata, ricca di calcio e di vitamina D. Per la maggior parte delle persone è sufficiente il calcio contenuto in 3 porzioni giornaliere di cibi a base di latticini. Allora, latticino, un pezzo di formaggio, un pezzo di mozzarella, qualcosa di così. Per assorbire il calcio, il nostro corpo ha bisogno della vitamina D.
Infatti c'è un apposito opuscolo con tutte le indicazioni relative alla vitamina D. Se andate dal vostro medico, vedete che delle volte c'hanno in un angolo o in un posto tante piccoli foglietti. Io quando vado mi diverto a guardare quelle che non c'ho per leggere, perché sono curiosa di sapere un po' di più sulla mia salute e anche sull'altra salute degli altri. Così, per assorbire il calcio, il nostro corpo ha bisogno della vitamina D. E guardiamo gli opuscoli che troviamo in giro e ne prenderemo più informazioni. La vitamina D si trova in piccole quantità negli alimenti come i latticini, sono arricchiti con vitamina D, proprio apposta, perché il governo dice di fare quello. Si trova nei torli dell'uovo, nei pesci di mare, nella margarina o margherina diremmo. La miglior fonte di vitamina D deriva comunque dall'esporsi ai raggi del sole, sebbene ci dicono di non esporci troppo ai raggi del sole, però un pochettino di essere un po' coperti. Bisogna fare esercizi vigorosi, questo è interessante, perché rafforzano il corpo, come camminare trasportando qualcosa di pesante. Questo è un esercizio che uno potrebbe fare. Allora dici, come lo devo fare? Ma io ogni tanto mi prendo, non lo so, qualcosa, delle volte anche una piccola damigianella piena di acqua, e la porti, è pesante, ti fa vedere, dice portate qualcosa pesante, stimola la crescita della vitamina D nel nostro corpo. Allora continuiamo, ripetiamo, fare esercizi vigorosi che rafforzino il corpo, come camminare, trasportare qualcosa pesante, giocare a tennis, anche danzare, fare ginnastica con i pesi, infatti io me li sono fatti i pesi e ogni tanto faccio questa ginnastica. Fatti fare l'esame della densità ossea, infatti è molto necessario. Chiedi al medico se hai bisogno di qualche medicina contro l'osteoporosi, chiedi al medico anche se stai prendendo per esempio alcune altre medicine per il corpo, se queste fanno danno al tuo corporeo osseo, dico bene. Non fumare, molte persone fumano e dicono non fa niente, ma fa tanto. E riduci la quantità anche di bevande alcoliche, perché l'osso noi non lo vediamo, però se si fanno i raggi si vede la differenza che passa. Infatti io, non siamo in televisione, non vi posso aiutare, ho davanti a me un pezzo di carta dove mi fa vedere l'osso sano e l'osso osteoporotico, come sono diversi tutte e due. Perciò mettiamo in pratica questo. Quando l'età comincia ad avanzare, naturalmente alcuni problemi possono sorgere e noi dobbiamo stare attenti a non farceli capitare, non dire povero me, povera me, perché delle volte se noi ci aiutiamo a tempo giusto le cose vanno bene. Allora adesso a casaccio prenderò un canto e non andare troppo forte, anche che va a finire che poi non c'è quello che, quell'altro canto, eccolo qua.

sei bello in cielo, alleluia André. Mi è capitato fra le mani un giornaletto molto interessante, guardavo, ho detto, mi ha fatto così tanto piacere, ho detto perché? Non, il piacere che ha dato a me lo posso passare agli ascoltatori che ascoltano la radio. E il titolo è Facciamo colazione con Gesù ogni mattina, interessante. Ok, saziarci. Oh no, scusate, devo leggere adesso per voi un versetto dal Salmo 90, versetto 14, che dice «Saziaci al mattino della tua grazia e noi esulteremo, gioiremo tutti i nostri giorni». Qui sembra che il salmista era affamato di cose spirituali, ecco perché lui ha scritto questo. Così se voi avete le Bibbie, prendete il Salmo 90, questo è il versetto 14, ma leggete tutto il Salmo che sarà meraviglioso, credo io. Nella parola di Dio si parla figurativamente di mattino, come dell'inizio della fede del credente, di giorno, come della sua intera vita, di sera, come dell'avvicinarsi alla fine della corsa. Quindi per noi, quando viviamo, abbiamo la mattina, quando siamo più giovani, mezzogiorno, quando siamo di mezza età, e poi la sera, quando cominciamo ad invecchiarci. Il Signore è dalla nostra parte, fin dal mattino. Immagina se per i suoi impegni Dio dovesse ricordarsi di noi soltanto la sera. Come andrebbero le nostre giornate senza di Lui? Che cosa ne sarebbe di noi? Pensa se una madre, presa da più importanti priorità, abbandonasse un figlio neonato dalla sera prima alla sera dopo. Che ne sarebbe di quel bimbo? Griderebbe per la fame, griderebbe per la paura. No, il Signore, il nostro Dio, non fa così con noi. Ma domandiamoci, noi come ci comportiamo con Lui? Questa è molto interessante da fare. Dobbiamo domandare a noi stessi come mi sto comportando con Dio. Alcuni si ricordano di Dio soltanto la sera. Se non le iniziamo con Gesù, come possono andare le nostre giornate? Dice lo scrittore. Come starebbero anima e spirito a digiuno per tutto il giorno? Griderebbero per i crampi della fame? E per la paura del dover affrontare le vicissitudini della vita in triste solitudine? Si dice che sacco vuoto non regge. Certamente la debolezza non aiuterà ad affrontare il peso di un nuovo giorno. I cristiani deboli cadono facilmente perché diventano fragili. Ogni mattina il Signore ci vuol preparare la colazione. Un po' come Gesù fece coi discepoli dopo la sua risurrezione, quando loro un giorno erano scoraggiati, erano tornati a pescare. Una notte di pesca senza Gesù aveva lasciato le reti tristemente vuote. Che cosa per un pescatore vuol dire portafogli vuoto, pancia dei propri congiunti vuota, pianti, dolore, mancanza di speranza? Gesù si fa trovare sulla riva del lago con un bel pesce nella brace, pane che aveva sfornato e le invita. Potete leggere in Giovanni 21 un po' di questo. Venite a fare colazione. Aromi di cose buone preparate per noi da Gesù smuovono l'appetito. Chissà, un po' di acquolina in bocca, le alternative sono due, o dire no grazie Gesù, oppure fargli onore. Per chi invece dice sì Signore, grazie che ti sei scomodato, appositivamente proprio per me. Ogni mattina c'è una prospettiva interessante. Adesso guardiamola un pochettino. A colazione con Gesù saremo saziati della sua presenza. Il salmista Davide, in una sua preghiera a Dio, dichiara: «In quanto a me, per la mia giustizia, contemplerò il tuo volto, mi sazierò al mio risveglio della tua presenza». Questo è nel Salmo 17. E potete leggere tutto il Salmo e troverete queste belle parole. Significa che dopo una notte di riposo, ma anche dopo una notte travagliata, il Signore c'è. Possiamo fare nostra quella preghiera ed esultare dicendo a Dio, sei con noi, in noi, a casa nostra. Però non accontentiamoci di un saluto assonnato e veloce, invece lasciamoci saziare dalla sua presenza. Questo dovremmo farlo ogni giorno. E vedremo come saranno diverse le nostre giornate. Allora, a colazione con Gesù saremo saziati di che cosa? Della sua grazia.
Il versetto 14 del nostro testo dice: saziaci al mattino della tua grazia e noi esulteremo, gioiremo tutti i nostri giorni. Dobbiamo constatare un fatto. La misura di grazia che desideriamo è quella proprio che avremo, che ognuno di noi fin dalla mattina possa essere saziato dall'abbondanza immeritata della grazia di Dio. La sazietà porta alla mente il bimbo attaccato al seno della madre che succhia fino a che non ce ne sta più. E allora, satolle e soddisfatto, decide di non desiderare altro e crolla beato, pronto a digerire rumorosamente tutta quella bontà che ha ingerito. Se ne ha preso più del necessario, ci pensa madre natura. La grazia di Cristo è la nostra vita. È importante. Il risultato di questa abbondante e nutriente colazione è esultanza e gioia. Che giornata diversa affronteremmo. Se veramente facciamo con Gesù, saremo saziati della sua grazia. E infatti, a colazione con Gesù non solo saremo saziati della sua grazia, ma anche avremo le sue consolazioni. Biblicamente ci viene in aiuto il testo che è scritto nelle Lamentazioni, che anche sono scritte nella Sacra Bibbia, capitolo 3, 21 e 23, dice così: ecco, ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare, è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non si sono esaurite, ma si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Questo non lo dico io, ma è scritto nelle Lamentazioni al capitolo 3, versetto 21 a 23, ho detto prima. Perché qualcuno dice: ma queste belle parole dove si trovano? Eccole qua. Allora, ve l'ho detto. Senza lo sconforto, l'abbattimento, ci buttiamo giù delle volte, ci scoraggiamo e ci deprimiamo. Tra le compassioni, le consolazioni, c'è la capacità dello Spirito di Dio di ricreare o di arrecarci sollievo quando siamo in pena, quando abbiamo bisogno di coraggio, quando possiamo essere rianimati, quando vogliamo essere anche rincuorati, perché delle volte noi andiamo giù con il nostro pensiero, con la nostra mente, e naturalmente questo non è una cosa buona. Ma il Signore ha detto: se andiamo a colazione con Gesù saremo certamente saziati. Da che cosa? Dai suoi consigli. Nel Salmo 5 lo stesso Davide scrive: porgi l'orecchio alle mie parole, o Signore, sii attento ai miei sospiri. Guardate che bello come questo qui, quando scrive, voleva che il Signore anche lo ringraziava per i sospiri che il Signore gli dà. E poi dice: odi il mio grido d'aiuto, mio Re, o mio Dio, perché a te rivolgo la mia preghiera, o Signore. Al mattino tu ascolti la mia voce, al mattino ti offro la mia preghiera. E poi attendo un tuo cenno, cioè quello che tu mi dici che devo fare. Se il Signore ascolta al mattino, è perché comunichiamo con Lui? Che noi siamo sospirati o gridiamo o preghiamo per il Signore? Capirci non è un problema. L'importante è solamente dialogare con Dio. Non dobbiamo gridare, strillare. Il Dio ascolta anche il soffio della nostra parola. Rivolgiamo quindi il nostro pensiero, offriamogli la nostra preghiera, facciamo anche noi qualcosa per lui, ma non scappiamo via subito. Attendiamo un suo cenno, che non è solo. Lui conferma che ha ricevuto il nostro messaggio quando preghiamo. Perché non è un consiglio questo, è una verità. Quando noi preghiamo, il Dio ascolta. Lui non è a passeggio, non va a pescare. Lui ascolta quando qualcuno dei suoi figliuoli prega. Lo so che qualcuno dirà: Angelo, ma che stai dicendo? Con quante migliaia e migliaia di persone ci sono nel mondo? Come fa Dio ad ascoltare? Ma vi siete dimenticati che Dio fece l'uomo dalla terra? Come avvenne questo mutamento? Se noi guardiamo il nostro corpo, abbiamo la testa, gli occhi, il collo, la lingua, le labbra, tutto quello che è interno che ancora noi non conosciamo, quello che è esterno. Come si fa quando una mamma è incinta,
prime cellule che si uniscono e poi si sviluppano un po' di più, un po' di più, un po' di più, e poi viene fuori un bel bimbo o una bella bimba. Nella vita spirituale è molto più facile, perché è Dio che fa tutto quello, non siamo noi. Allora, torniamo a colazione con Gesù, da soli o con la famiglia. Tante persone sole possono assaporare fin dal mattino la compagnia spirituale di Gesù in casa propria. Il Signore si prende ancora più cura di loro. Quando ai coniugi cristiani in genere devono affrontare un'altra grande difficoltà, al mattino è più facile che ognuno riesca per conto proprio a concentrare per un attimo il proprio pensiero verso il cielo che farlo insieme. Però il beneficio della comunione personale e spirituale di marito e moglie con il Signor Gesù è indescrivibile a parole, bisogna viverlo per comprenderlo. Infine, per la coppia che ha figli c'è un modello di consolazione particolarmente caloroso che da anni ci giunge con gli spot televisivi di una nota marca di generi alimentari che pare non abbia problemi a ritrovare a tavola, stiamo parlando spiritualmente, non veramente del pane. Però la cosa più difficile per la famiglia non è conciliare i diversi orari, ma dare importanza a quel momento, dato che con Gesù c'è qualcosa più del profumo del caffè e latte e dei biscotti. Le nostre famiglie hanno bisogno di Gesù dal principio della mattina. Quel minimo di fatica si rivelerà un prezioso investimento, perché i bambini che così tanto ci osservano, vedendo l'interesse per Gesù nei genitori, difficilmente se ne scosteranno da grandi. Con chi farai colazione da domani mattina? È la richiesta che dice la persona che ha scritto questo. Questo non me lo sto inventando io, non sono parole di Angela. Qualcuno l'ha scritto, l'ho letto ed è meraviglioso, ho detto lo devo condividere con i miei ascoltatori. Infatti chi l'ha scritto, devo dire anche il nome, vanno a lui i nostri ringraziamenti. È stato Elio Varricchione. Io non l'ho mai incontrato questa persona, ma lui ha scritto questo e l'ha pubblicato. Allora, continuiamo. Con chi farai colazione da domani mattina? Per desiderare di fare colazione con Gesù, occorre avere fame, prima di tutto. La fame di Lui, il quale dice, «Beati voi che ora avete fame, perché siete stati saziati». Fare colazione con Gesù ogni mattina non comporta né più meno di qualsiasi altra prova della nostra fede, accompagnata dalla costanza. Probabilmente farai un po' di fatica al principio, ma prova, prova, e poi vedrai che ti verrà molto più facile. Così anche tu non inizierai le giornate solamente cantando. È buono celebrare il nostro Re, salmeggiare all'Altissimo, proclamare la mattina la sua benignità. Allora, non solo con il canto possiamo benedire Dio, con la lettura, con la preghiera, e poi a fine giornata potremo terminare che il Signore è fedele e dà a noi tutto quello che noi abbiamo di bisogno. E adesso un canto a casaccio. Aspetta, devo guardare almeno che ho messo il disco però dentro. Ok. Vediamo qui che bel canto possiamo trovare. Ecco qui dove si ferma. Si è fermato proprio qua. Vediamo.

0: Che bellissimo canto, mi dispiace che lo devo chiudere perché il tempo a nostra disposizione è finito. Vi ringrazio per l'ascolto. Non dimenticate di sintonizzarvi nuovamente martedì dall'1 alle 2. Se dico bene esattamente quello che è giusto, che non mi imbroglio, perché delle volte sapete si possono fare gli errori. Ok. Giovedì dalle 11 a mezzogiorno. Buon appetito, fate un bel lunch e ci sentiremo la prossima settimana. Ciao ciao, che Dio vi benedica.
1: Next, it's Outlook. This is the BBC World Service, the world's radio station.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Latvian.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmill Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: Sekojošā programma ir latviešu valodā.